di benzina, quei ragazzi di contrada che di gune. Sulla torre d'acqua d'otto sente il fumo del fucone, su sul cielo sotto il nuovo di carbone. Bruciano gli interpero, bruciano gli scarti, qui facciamo pulizia della ragione. Bruciano i ricordi del passato anche di